0: La radio che piace alla gente che piace.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:28.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, Edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.

Chissà se nella tranquilla e forse anche un po' anonima cittadina inglese di Portishead, da dove vengono questi personaggi, vige un'aria così noir. Questo è Numb, loro sono i Portishead con la voce di Beth Gibbons, sono Franz Di Maggio. Vision Radio, come sempre, vi presenta Ladies Man, il programma delle voci più raffinate ed eleganti del panorama musicale mondiale. E dopo i Portishead ci sarà Patrizia Ferrara, nome e cognome italiano, ma lei ormai cresciuta, nata e cresciuta in realtà in Austria, dove è diventata una voce fondamentale nel panorama jazz austriaco e non solo. Ha collaborato con grandissimi personaggi come per esempio Waldeck, che è stato un po' il suo punto di riferimento per tantissimo tempo. Simple Things è il titolo del brano che andiamo ad ascoltarci. Buon ascolto.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

E lei era Peggy Lee che è un nome storico della musica orchestrale, sinfonica, oserei dire addirittura statunitense. Questo era The Boy from Ipanema, un grandissimo classico qui con una grande orchestra. Lei è stata ricordata soprattutto, ricordiamo che Peggy Lee era nata nel 1920, quindi ebbe una lunghissima carriera, pensate, ben 60 album, una cosa incredibile. Lei ha lavorato con il grandissimo Benny Goodman ed era la voce di quel famosissimo film Lilli e il vagabondo, la voce appunto delle parti cantate. Dopo Peggy Lee c'è Pink Martini, siamo ritornati, o meglio siamo rimasti negli States, questo è uno dei grandi classici di questa orchestra, di questa piccola orchestra diretta dal maestro Lauderdale, Sympathique.

famosa drag queen brasiliana, si chiama Potigara Bardo, lei viene dal Rio Grande do Norte e questa era Oasis con Bino e Mango Lab. E questo brano così ci ha ricordato anche un personaggio che fa parte del Brasile contemporaneissimo, quindi attuale, e che ha un grandissimo successo tra le altre cose in Brasile, non è ancora conosciutissima qui da noi, però questo brano ce l'ha fatta indubbiamente scoprire. Una storia completamente diversa e con una storia di importanza capitale dal punto di vista della fama è quella di Paula Morellenbaum. Lei con il marito sono stati due componenti del gruppo che ha accompagnato Antonio Carlos Jobim per più di 10 anni in giro per il Brasile. Questo brano, scritto con Arthur Nestrosky e João Camarero, è Gabriela.

0: E con questa parentesi brasilera siamo arrivati al termine del nostro viaggio tra le voci e le musiche che appartengono al mondo femminile, e con Paola Morlenbaum, Arthur Nestrosky e João Camareiro. Questa era Gabriela. Da Franz Di Maggio è tutto, come sempre un grandissimo abbraccio, take care of you and happy music.
1: Hai bisogno di soldi? O stai cercando una persona che risolva i tuoi problemi e ti aiuti a ottenere soldi facili? Fai la ricerca anche per me.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
3: Sono le 3:10.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gol Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Attenzione.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati, 329-601-2082, oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082, oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.
3: Azione!
4: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze. Intimissimi, the art of Italian lingerie.
5: Sono le 3:17.
6: Music Clock.
7: Se te va. Digital Radio.
6: Via.
7: Music Clock. Allora esatta il disco del...

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43. E ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
4: GRS Week. L'approfondimento. Il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. Con il piano nazionale esaminato dal Consiglio dei Ministri, l'Italia ha avviato in modo formale il proprio percorso sull'economia sociale. Nel documento, infatti, vengono riconosciuti nel nostro ordinamento 3 principi individuati dalla Commissione europea: il primato delle persone e delle finalità sociali o ambientali rispetto al profitto, il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili nel perseguimento degli scopi statutari e una governance democratica e partecipativa. Il piano d'azione nazionale per l'economia sociale punta a valorizzare l'esperienza del terzo settore e a sostenere la sua capacità di coniugare sviluppo sociale e sviluppo economico. Come si articola nello specifico? Ascoltiamolo nella scheda di Chiara Meoli.
6: Il 2 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha esaminato un'informativa sul piano d'azione nazionale per l'economia sociale, elaborato in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2023. Il piano individua i soggetti interessati dalle misure presenti a livello di contenuto prospettivo. Tra l'altro l'esenzione integrale degli utili a riserva legale per le cooperative, una revisione IRAP e un adeguamento IMU ai criteri di non commercialità del terzo settore. E tra le altre cose, capitoli specifici attengono anche alle cooperative nate dal recupero di aziende in crisi da parte degli ex dipendenti. Altre misure interessano le fondazioni bancarie e gli enti filantropici e anche un focus particolare sui percorsi formativi. Il piano dura 10 anni con una revisione di medio termine dopo 5 anni. Il monitoraggio previsto dalla raccomandazione europea è fissato al 2027 e al 2032. Il piano, attenzione, non ha carattere normativo e cogente, ma si dovranno attendere i provvedimenti attuativi per rendere proprio operative le misure ivi indicate. Già la legge di bilancio del 2026 ha istituito presso il MEF un comitato di esperti di carattere consultivo e il decreto legislativo 186 del 2025 ha già recepito alcune semplificazioni sul regime IVA degli enti interessati, anticipati poi nella bozza del piano.
5: Il Forum Nazionale del Terzo Settore ha commentato positivamente il piano d'azione, sottolineando come diverse proposte del Forum, che ha dato il proprio contributo durante le consultazioni sul piano, siano state accolte. Ora che l'economia sociale entra formalmente nell'agenda di governo, ha detto il portavoce Giancarlo Moretti, per il Paese si apre una fase cruciale di attuazione, durante la quale serviranno impegno e determinazione per tradurre in realtà i tanti interventi previsti nel piano attraverso risorse e strumenti normativi. Il piano, continua Moretti, può davvero avere il merito di offrire un'alternativa all'attuale modello economico sempre più aggressivo per pochi che sfrutta le risorse senza rigenerare e può diventare un esempio virtuoso anche in Europa considerando l'unicità del terzo settore italiano nel panorama UE. Ascoltiamo ora il coordinatore del tavolo tecnico del piano d'azione, Gabriele Sepio.
0: L'approvazione del piano per l'economia sociale rappresenta quel cambio di paradigma che la cooperazione insieme al mondo dell'economia sociale ha voluto in quest'ultimo percorso, a 10 anni dall'approvazione della delega, della legge delega per la riforma del terzo settore, si approda ad un nuovo tassello fondamentale che riconosce nel nostro sistema economico alcuni pilastri della nostra società. Siamo di fronte ad un cambio di paradigma, non siamo di fronte ad una modifica programmatica ma paradigmatica. L'economia sociale è per sua natura complessa, è un modello eterogeneo che il piano per l'economia sociale rende intellegibile alle istituzioni. È arrivato il momento di riconoscere che accanto ad un modello di mercato che agisce secondo una logica di profitto esiste un modello che può essere anche organizzato secondo modalità economiche. La cooperazione rappresenta sotto questo punto di vista l'esempio più eclatante, ma quell'organizzazione per lo svolgimento di un'attività economica è un'organizzazione finalizzata a prendersi in carico i bisogni, finalizzata ad alcune attività che il mercato non conosce. Per troppo tempo abbiamo vissuto sotto l'ombra delle regole scritte secondo logiche di mercato. È arrivato il momento di riconoscere un sistema vero e proprio e non più deroghe o eccezioni al mondo dell'economia sociale.
5: Reazioni positive sono arrivate anche dal mondo cooperativo. Sentiamo il commento di Simone Gamberini, presidente di LegaCoop.
7: L'approvazione del Piano d'Azione Nazionale per l'Economia Sociale è una buona notizia per il Paese. Per la prima volta viene riconosciuto in modo organico il contributo che cooperative e imprese dell'economia sociale possono dare alla crescita del Paese, agli investimenti, alla qualità del lavoro e alla coesione della comunità. È positivo che il governo abbia recepito alcune delle proposte avanzate dal movimento cooperativo, dalla valorizzazione degli investimenti per promuovere i worker buyout fino agli strumenti per rafforzare lo sviluppo delle imprese. Adesso però inizia la fase più importante, quella più complessa: trasformare gli indirizzi del piano in misure concrete, risorse e strumenti capaci di sostenere chi crea occupazione, innova e reinveste nei territori. LegaCoop continuerà a collaborare con le istituzioni perché questo piano diventi un'opportunità reale di crescita per l'economia italiana.
5: Il piano porta anche a un cambio culturale a partire dai rapporti con la pubblica amministrazione, come spiega Stefano Arduini, direttore di Vita.
8: La cosa che cambia a livello culturale è che i soggetti dell'economia sociale non sono più, come dire, un settore a sé stante, ma l'economia sociale diventa un approccio trasversale a un modello di sviluppo economico, sociale, culturale, ambientale, civico e civile del nostro paese. Se questo è vero, è necessario che anche la pubblica amministrazione, nelle sue varie articolazioni, quindi dall'articolazione statale e nazionale all'articolazione invece più di territorio, nei comuni, le province e le regioni, acquisiscono questo come un nuovo mindset, ovvero sia acquisiscono le competenze, che poi sono competenze vere di strumenti amministrativi, affinché le indicazioni che arrivano e arriveranno dal piano nazionale siano recepite nel modo corretto, affinché i soggetti che lavorano nelle filiere della cura, del welfare e le filiere sociali non siano considerati una mera spesa, ma siano considerati, come prevede, diciamo, il paradigma dell'economia sociale e dell'economia civile, come veri investimenti sullo sviluppo dei territori, che è uno sviluppo sociale e anche economico.
5: L'economia sociale dunque entra formalmente nell'agenda di governo. L'attuazione del piano attraverso risorse e strumenti normativi sarà una sfida importante per i prossimi mesi. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
9: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
10: 3:32.
11: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
12: Pensando bem, eu não confio em ninguém. Mas você me dá vontade de tentar, você me dá vontade de tentar. Se eu...

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi ci concediamo una fuga, ma bene organizzata. Valigia leggera, radio accesa e nessuna voglia di tornare troppo presto. Partiamo da un classico che sa di sole, di cabine e spiaggia e di libertà cercata con ostinazione. Giuni Russo con Un'estate al mare. È una canzone estiva, certo, ma non nel senso più banale del termine. Qui l'estate non è solo ombrelloni e cartoline, è il desiderio di allontanarsi da quello che pesa, di respirare meglio, di inventarsi meno per un po', una vita più leggera. E Giuni Russo riesce a farlo con una grazia tutta sua, sofisticata, imprevedibile, mai addomesticabile. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. E questa canzone è già una garanzia di qualità. Un'estate al mare porta le firme di Franco Battiato e Giusto Pio, cioè due autori che sapevano muoversi fra apparente leggerezza e intelligenza musicale come pochi altri. Uscita nel 1982, la canzone diventò subito un simbolo dell'estate italiana, ma con un'eleganza molto diversa dal tormentone usa e getta. Qui, certo, c'è l'effetto immediato, ma c'è anche una personalità fortissima, un retrogusto che rimane e dura nel tempo. Il bello di questo testo è proprio il contrasto. Sembra una semplice evasione balneare, ma sotto la superficie c'è la voglia chiarissima di lasciare indietro le costrizioni, i compromessi e le stanchezze. Cioè, insomma, quello che si dice la voglia di vacanza, la voglia di evasione, di cambiare aria. Un'estate al mare non invita solo a partire, invita a cambiare, magari anche cambiare pelle, perché in fondo a volte non serve una rivoluzione. Basta una spiaggia, un po' di distanza dal quotidiano e la decisione di non farsi rovinare la giornata o il panorama. E poi c'è lei, Giuni Russo, una voce che non assomiglia a nessun'altra. Nelle strofe resta misurata, luminosa, quasi elegante, molto minimal. Ma poi quando il brano si apre arriva quella sua libertà acrobatica che la rende unica. È il tipo di interpretazione che trasforma una hit in qualcosa di molto più raro, cioè in una canzone pop che sa sorprendere davvero sempre, anche le generazioni successive. E allora, stop con le chiacchiere, lasciamoci portare via, almeno per qualche minuto, in una fuga intelligente e piena di stile. Giuni Russo con Un'estate al mare.

Ed eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter, per questa seconda parte di puntata. E Ragioni Russo con una canzone che ha fatto sicuramente venire voglia di mare, ma anche di sparire da certe complicazioni quotidiane. E ora facciamo un salto deciso in avanti. Stessa stagione, ma altro linguaggio, altra energia. Se prima l'estate era una fuga raffinata, adesso diventa un manifesto più sfacciato, più turistico, più contemporaneo. E sì, anche più da playlist da viaggio con i finestrini abbassati. Arriva Zara Larsson con Euro Summer e già dal titolo si capisce che qui è l'estate, quella fatta di spostamenti rapidi, notti corte, valigie che non si disfano mai davvero e una gran voglia di vivere questa stagione senza

fare impianti. Fra le varie curiosità che a noi di Musical Chatter piacciono sempre, Eurosummer si inserisce nella fase più recente di Zara Larsson, un periodo in cui il suo pop ha cercato ancora di più la dimensione del viaggio, della leggerezza brillante e del ritornello che ti acchiappa subito. Il pezzo gioca apertamente con l'immaginario dell'estate europea contemporanea. Aeroporti, spiagge, serate lunghissime, amori veloci e zero intenzione di restare fermi troppo a pensare. Nel testo l'estate quindi è quasi una zona franca, il luogo più che un tempo, in cui ci si concede di essere più impulsivi, più spensierati, perfino un po' esagerati. E forse anche questo è il bello. Non cercare sempre profondità drammatiche, non fingere di essere altro, di essere troppo seri. Ci si prende a volte il diritto di essere così, come viene, in leggerezza, come una canzone stagionale, ma nel senso migliore, cioè una di quelle che ti accompagnano mentre vivi, non mentre analizzi troppo ogni momento. Questo è almeno l'invito della canzone di Zara Larsson. Magari non siamo tutti perfettamente d'accordo, magari quelli un po' più grandi pensano che sia un modo un po' superficiale e leggero, ma anche la leggerezza è importante nella vita. Dal punto di vista vocale, Zara Larsson fa quello che sa fare meglio. Tiene insieme energia e precisione, col suo timbro pulito ma non freddo, capace di stare sul beat, sul battito, senza perdere brillantezza. Ed è una buona chiusura per questa puntata, che è stata sospesa fra due modi molto diversi di vivere l'estate. Silvia Dini vi saluta e vi aspetta alla prossima puntata di Musical Chatter e noi, in conclusione, ci ascoltiamo insieme Zara Larsson con Eurosummer.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 3:48 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

riferisce al sottoscritto, perché per il resto è davvero tutto pronto, il collegamento con oltre 80 altre radio c'è, la redazione di Seteva.fm sempre presente e solerte, soprattutto solerte. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catena, ci giunge puntuale come un orologio, vabbè, non esageriamo, svizzero, che ne so, di Como, non lo so, Lombardia, Veneto, da quelle parti, non proprio svizzero, dai, perché abbiamo sempre qualcosa da lamentare. Poi tra l'altro, anche se siamo presenti, in qualche maniera siamo assenti, perché non abbiamo fatto questo, non abbiamo sistemato quell'altro, però vedrete che alla fine la puntatina, la nostra mezz'orettina super dance è già pronta. DJ K7 in effetti affronta 8 tracce dalle 25 di cui è composta la nostra graduatoria dal lunedì al venerdì, ma nell'appuntamento di weekend, come in questo caso, abbiamo da snocciolare solo ed esclusivamente, senza soluzione di continuità, le

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Il music. Te lo dico con rossetto, non voglio un complimento. Luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-601-2082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device.

0: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4:23.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: 2 minuti, un libro.
18: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli. Vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile. Lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto. E un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma. E mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
19: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
12: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero uno della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
19: Hai bisogno di soldi? O stai cercando una persona che risolva i tuoi problemi e ti aiuti a ottenere soldi facili? Fai la ricerca anche per me.

0: benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4:36.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Ha sentito?
4: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio, comunichi di più.

su 16 Radio, DJ K presenta, Non è la Trap.

0: stanno facendo un censimento porta a porta. Si presenta uno all'appartamento, suona, questo gli apre la porta e fa: buongiorno, mi scusi, dobbiamo fare un censimento. Il suo nome? Le fa: Adamo. Ah, bene. Il nome di sua moglie? Eva. Incredibile. C'è anche il serpente? Sì, un attimo.
1: Socerà, de onno!
2: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
3: Andiamo bene, proprio bene.

0: la moglie di un famoso macellaio, dopo qualche anno riesce a entrare in un salotto di elite dove ci stanno le mogli di tutti i più ricchi di Roma. Insomma, la sera stanno tutte a chiacchierare sul divano mentre sorseggiano un tè. Una si alza e fa così: oh, non ci crederete, mio marito da quando è stato a Parigi, tutte le volte che facciamo l'amore adesso mi parla in francese, mi dice mon chéri, boucheron, tutte frasi sexy. E amica, che bello, è proprio un gran romanticone. Un'altra si alza e fa: e perché mio marito è andato a fare un corso una settimana in Spagna, quando è tornato adesso quando facciamo l'amore parla sempre in spagnolo, che rida, te quiero mucho, guapa mi corazon. E tutto, oddio che bello! A moglie del macellaio non sa che di, sta in piedi fa: e che vedevo Dio? Mio marito ci ha mandato in Cina e quando fa amore mi parla in cinese. E tutte in cinese, e che ti dice? E mi dice ciuscia qua, ciuscia là.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via D'Annunzio.

0: Sono le 5 e 8 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Pois é, e assim, esvaindo aqui os nossos 30 minutinhos da edição de hoje. No nosso Brasita, JR Publicidade.
1: CTVA JR Brasita.
2: JR Publicidade.
0: É uma pena, né? Deixa eu dizer pra você, olha, muito obrigado de verdade, tá bom? Você que caminhou com a gente até agora, até aqui. A gente precisa, não pode ficar falando muito pra não estourar o tempo do outro que vai chegar depois aí da nossa programação, né? Então, ó, beijo no seu coração, até a nossa próxima edição, ó, e não esquece não, quer ser feliz? Faça alguém feliz. Tchau, tchau, fui!
3: 2 minuti, 1 libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno, da qualche parte, ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e

0: Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo porto.

Polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 5 e 57 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/Altiradio.
2: Puntualissimi, più o meno, qualcosa, cosa lamentate? Volete spaccare il secondo? Ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Generation.

Anita Walker con Valium Nights. Avevamo ascoltato al numero 3 Mason Hunter con Prism, e quindi completiamo adesso il podio dove c'è loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Valium Nights. Attenzione, la numero 1 fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson, questa è Pour Me Back, su questi suoni a te lo goda Chico Catenacci, appuntamento sempre qui sulla vostra antenna di fiducia.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 29 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
4: Il GR politico dell'agenzia DIR.
5: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la Premier Meloni.
1: Ricorda, se esci con un uomo cicciottello, sembrerai molto più magra. Seguimi per altri consigli milionari.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
6: Bentrovati amici di Musical Chatter. Dai, sì che cominciamo. Perché Dai è il titolo del primo brano scelto per questa puntata, brano che è l'inno ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2026, realizzato dalla pop star colombiana Shakira in collaborazione con il gigante dell'afrobeat nigeriano Burna Boy. Rilasciato a maggio 2026, è il ritorno trionfale dell'artista come voce regina del calcio mondiale, 15 anni dopo il successo planetario di Waka Waka. Il pezzo, Dai, è un concentrato di energia che unisce ritmi latini e percussioni africane ed è pensato proprio per celebrare la resilienza e la forza interiore degli atleti e in generale degli esseri umani. Il ritornello poi è un potentissimo incitamento multilingue. Dai, Iko, Dale, Ale, Let's Go, insomma lo dice in tantissime lingue diverse. E poi nelle strofe inserisce il nome di una leggenda del nostro calcio come Paolo Maldini e lo accosta a calciatori del calibro di Pelé e Maradona ed è un momento molto piacevole per tutti gli sportivi italiani. L'artista lo ha anche destinato per sostenere il FIFA Global Citizen Education Fund, quindi ha anche un valore sociale. È sicuramente un pezzo trascinante e allegro, ma a differenza dei passati inni puramente festosi, il testo di Dai scava a fondo nel sacrificio sportivo. La frase chiave, "What broke you once made you strong", ciò che un tempo ti ha spezzato ti ha reso più forte, riflette la capacità di trasformare il dolore, la sconfitta in carburante per il successo e per ottenere risultati nello sport come nella vita. Questo è un insegnamento molto importante, una frase alla quale bisognerebbe pensare molto spesso. Due parole su di lei. L'artista è di origini colombiane, si chiama Shakira Isabel Mebarak Ripoll ed è del 1977. Lasciatemi fare un commento che mi viene dal cuore. Invidio la sua grandissima energia, sempre uguale da ragazzina. Nel mondo musicale lei ha esordito precocemente, aveva 14 anni con l'album Magia, ma è solo dal 2001 in poi che arriva la svolta mondiale con il primo album in lingua inglese, Laundry Service, contenente la hit indimenticabile Whenever, Wherever. Lei è stata bravissima, ha conquistato il mercato globale passando dal pop rock latino al rhythm and blues e alla musica urbana, collezionando successi planetari e tour mondiali sempre da tutto esaurito. E su dai, che il tempo è tiranno, stop alle chiacchiere e spazio a Shakira. Dai.

Rieccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Dopo la star internazionale Shakira, sentiamo un po' cosa ci aspetta come lato B di questa puntata. Ancora ritmi latini con un artista di origini italo-brasiliane. Mosse sensuali e sguardo magnetico. Lei è Gaia con la sua personalissima versione di Bossa Nostra, un pezzo uscito nel 2026. Qui non si parla di stadi affollati ma di vitalità quotidiana, perché Gaia prende le radici della bossa nova, ci mescola la grinta del pop, un po' di elettronica e i suoi ricordi legati al suo continuo viaggio vero ma anche interiore fra i luoghi delle sue origini, cioè l'Italia e il Brasile, con una conseguente contaminazione culturale che è quella che poi dà origini sempre a spunti e a idee nuove. Ma lo sapevate che Gaia ha voluto dare a questo pezzo un taglio autorale d'eccezione, collaborando a stretto contatto con Riccardo Zanotti, che è il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, e ha giocato sui contrasti fra parole un po' malinconiche e la musica ritmica suadente, con chiari richiami alla cultura brasiliana, ai balli di Bahia e alla cachaça, che poi è una specie di rum. I più attenti sicuramente potranno scoprire anche una citazione colta, un esplicito omaggio a Gino Paoli e alla sua celebre Il cielo in una stanza, che è nascosto fra le sfumature della sua voce. Lascio a voi la ricerca. Un altro dettaglio curioso: il brano racconta la fatica che fanno due persone che si sono lasciate, e però poi capita di incrociarsi nel traffico e si fa finta di niente, appunto a fatica, lasciandosi alle spalle una relazione stanca. Il bellissimo videoclip anche stavolta vede l'impronta del coreografo Carlos Diaz, quello che ha sempre ideato per Gaia dei balletti memorabili che venivano subito ripresi su TikTok e ai tempi con qualche commento sorpreso sul fatto che quel ballerino non avesse proprio il physique du rôle che ci si aspetta. Per fortuna subito messi a tacere, sia per l'innegabile bravura del professionista, sia perché coperti da valanghe di commenti positivi pieni di giusta ammirazione. Se Shakira ci ha riportato alla mente pensieri di unione fra i popoli, Gaia dà alle donne e alle ragazze quello spritz, quella spinta per rialzarsi a testa alta, ripartire dopo una storia finita, ballare anche da sole, perché no, al ritmo di samba, e riscoprire l'indipendenza. La puntata dedicata a due straordinari interpreti e alle loro radici culturali si conclude qui. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima. Prepariamoci a muovere i fianchi in una sensuale bossa nova, anzi, bossa nostra con Gaia.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
3: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
4: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
6: Sono le 6:54.
7: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
8: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: Station.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 11 luglio. Ariete, i rapporti con gli altri saranno spigliati e molto produttivi, sul lavoro avrete sempre la risposta pronta, amore intenso. Toro, sfruttate la luna positiva in mattinata per incontrare persone importanti per il vostro lavoro, potete ottenere molto. In amore dovete risvegliare i vostri sensi. Gemelli, la luna nel vostro segno vi permetterà di affrontare gli impegni professionali con grande entusiasmo. L'amore non sarà perfetto, ma la passione non manca. Cancro, sarete di umore nero nel corso della mattinata, non riuscirete a concludere molto sul lavoro e questo può attirarvi qualche critica. In serata consolatevi con l'amore. Leone, con la luna in posizione vantaggiosa potrete analizzare con chiarezza alcune questioni che riguardano lavoro e famiglia, avete voglia di giocare. Vergine, sarete un po' confusionari sul lavoro e ritroverete il bandolo della matassa solo grazie all'intervento di un amico. In amore basterebbe essere più dolci. Bilancia, prendete iniziative decise. Sotto questa luna è possibile parlare di denaro, chiudere un accordo vantaggioso. Cercate di svagarvi il più possibile. Scorpione, quando vi fate prendere dal nervosismo, cominciate a vedere tutto nero, rischiando di compromettere il buon lavoro degli ultimi giorni. Dovete tenere a freno la lingua. Sagittario, in famiglia vivrete sempre sotto pressione per via delle responsabilità che siete costretti a prendere. Ci sono molte persone che tentano di ostacolare i vostri piani. Capricorno, avete tanto entusiasmo e avete anche la forza per realizzare quello che avete in mente. La luna però rallenta i vostri ritmi a causa di alcuni imprevisti. Acquario, una vacanza sarebbe l'ideale, ma anche chi deve continuare a seguire da vicino il proprio lavoro otterrà ottimi risultati. Se volete fare una nuova esperienza è la giornata giusta. Pesci, l'avvio di giornata sarà in salita a causa della luna difficile. Non fate scenate sul lavoro, anche se le cose non andranno come avevate previsto. Anche in amore siete polemici e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
4: Sabato 11 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, venerato anche come patrono d'Europa. La luna è calante. Il proverbio del giorno, la lingua batte dove il dente duole, ricorda che si finisce sempre per parlare delle cose che ci preoccupano di più. E oggi si celebra la giornata mondiale della popolazione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1635, Ducato di Savoia e Francia firmavano l'accordo di Rivoli per conquistare la Lombardia e sottrarla al dominio spagnolo. Nel 1852 il Regno di Sardegna istituiva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, era l'atto di nascita dell'attuale Polizia di Stato. Nel 1963 il cantautore Gino Paoli veniva ricoverato in gravissime condizioni a Genova per un proiettile al petto esploso mentre puliva una pistola. Solo molti anni dopo avrebbe confessato il tentato suicidio. E nel 1982, battendo per 3-1 la Germania nella finale di Madrid, la nazionale italiana di calcio vinceva i mondiali per la terza volta nella sua storia. Nel 1995, nell'ambito delle indagini su Tangentopoli, la magistratura emetteva un mandato di cattura per l'ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, che da alcune settimane si trovava in Tunisia. Nel 2002 l'Italia interveniva modificando la Costituzione per consentire il rientro dei discendenti di Casa Savoia 56 anni dopo l'abolizione della monarchia. Nel 2019 la Volkswagen chiudeva la produzione mondiale del Maggiolino, l'auto ormai prodotta solo in Messico era rimasta in catalogo per 80 anni. E 5 anni fa, nel 2021, la nostra nazionale di calcio conquistava la vittoria agli europei battendo l'Inghilterra per 4-3 a Wembley, titolo che gli azzurri avevano vinto solo un'altra volta 53 anni prima. Sono nati l'11 luglio, nel 1912 il giornalista e ideatore del Totocalcio Massimo Della Pergola. 100 anni fa, nel 1926, il cantante e produttore discografico Teddy Reno. E nel 1934 lo stilista di moda e imprenditore Giorgio Armani. Nascevano oggi anche il regista Paolo Bildin nel 1954, la giornalista e conduttrice TV Manuela Moreno nel 1960, quindi oggi sessantenne, il nuotatore oro olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino nel 1978, il ballerino Emmanuel Lo nel 1979 e i cantanti Coez nel 1973 e Achille Lauro, nato in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per l'11 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli, per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita, e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo. Gustatelo. Osservatene le sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate, imparate il messaggio che vi reca. Memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. Memorizzate.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira? Il bianco è il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Sia lodato Gesù Cristo, ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. È il Vangelo del giorno sabato 11 luglio, San Benedetto Abate, patrono d'Europa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio che hai costituito il Santo Abate Benedetto, maestro insigne di coloro che dedicano la vita alla scuola del servizio divino, concedi a noi di nulla anteporre al tuo amore, percorrere con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Pietro disse a Gesù: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi, per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Certo che seguire Gesù è pesantissimo, ti toglie tutto, ti fa rinunciare a tutto, ti dissangua la vita. E magari qualcuno immagina il cristiano come una persona sempre triste, schiacciata dai sacrifici, costretta a vivere senza gioia. Eppure basta guardare davvero il Vangelo per accorgerci che Gesù non ragiona così. Nel Vangelo Pietro dice a Gesù: Noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? È una domanda molto umana. Beppi, cosa fai lì? Pietro non fa il supereroe spirituale, dice semplicemente: Signore, ci siamo fidati di te, ne vale la pena? E Gesù non risponde. Non dice: Dovete soffrire e basta. Risponde invece parlando di una vita moltiplicata, di una gioia più grande, di una ricompensa che supera quello che abbiamo lasciato. Perché chi segue davvero Cristo perde alcune cose, sì, ma ne trova altre infinitamente più profonde, una pace diversa, relazioni più vere, un cuore più libero, una speranza che il mondo non può comprare. Il problema è che spesso pensiamo che vivere per noi stessi significhi vivere meglio, ma tante volte proprio lì ci svuotiamo davvero. Gesù invece non viene a rubarci la vita, viene a salvarla dallo spreco. E allora il Vangelo non è il racconto di uomini dissanguati da Dio, ma di uomini che finalmente smettono di consumarsi per cose inconsistenti e iniziano a vivere davvero. Non dobbiamo avere paura di dare qualcosa a Dio. Quello che Lui prende nelle sue mani non lo distrugge, lo trasforma, lo moltiplica e gli dona eternità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Io abbraccio tutti voi che vi siete già uniti alla comunità del Vangelo e voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera e di ascolto del Vangelo. E a tutti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao! E abbi cura di te.
1: Bravo, Beppo! Bravo Beppi,

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Guaraná Antártica Zero. É tanto sabor que nem parece zero. Experimente.
2: Sono le 7:25.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
3: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Agustín Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
4: 7 ore e 33 minuti. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 7:39.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Sabato 11 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, venerato anche come patrono d'Europa. La luna è calante. Il proverbio del giorno, la lingua batte dove il dente duole, ricorda che si finisce sempre per parlare delle cose che ci preoccupano di più. E oggi si celebra la giornata mondiale della popolazione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1635, Ducato di Savoia e Francia firmavano l'accordo di Rivoli per conquistare la Lombardia e sottrarla al dominio spagnolo. Nel 1852 il Regno di Sardegna istituiva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, era l'atto di nascita dell'attuale Polizia di Stato. Nel 1963 il cantautore Gino Paoli veniva ricoverato in gravissime condizioni a Genova per un proiettile al petto esploso mentre puliva una pistola. Solo molti anni dopo avrebbe confessato il tentato suicidio. E nel 1982, battendo per 3-1 la Germania nella finale di Madrid, la nazionale italiana di calcio vinceva i mondiali per la terza volta nella sua storia. Nel 1995, nell'ambito delle indagini su Tangentopoli, la magistratura emetteva un mandato di cattura per l'ex segretario del Partito Socialista.

E nel 1934 lo stilista di moda e imprenditore Giorgio Armani. Nascevano oggi anche il regista Paolo Beldin nel 1954, la giornalista e conduttrice TV Manuela Moreno nel 1960, quindi oggi sessantenne, il nuotatore oro olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino nel 1978, il ballerino Emmanuel Lo nel 1979 e i cantanti Coez nel 1973 e Achille Lauro, nato in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per l'11 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

In pieno sabato sottolineiamo ancora che il 7 va bouquet sta rinvoltando le fila del drappello di modelle e fotomodelle o aspiranti tali. Come fare? Semplice, entrate in contatto col profilo di Sia Moda Magazine su Instagram. Adesso però, Almanacca Time. Bentrovati in antenna da Merita Racciato.

Un proverbio spagnolo vi guida nel trading del buon senso. Il buon vino rovina la borsa, il cattivo vino lo stomaco. Il giusto equilibrio? Il calvino della Torre dei Bianchi.

Che il postino più bravo al mondo si chiami Franco Bongo lo sanno tutti da sempre. Più recente, in riconoscimento alla specializzata in posta elettronica, Melania @.

Già a 8 anni inizia a cantare nel coro della chiesa di Santa Lucia. A 11 anni ha ottenuto un'indennità e ha deciso di investirla per imparare l'inglese. Adesso parla fluentemente anche con lo spagnolo, oltre alla lingua madre, il portoghese, ma si difende anche in italiano con una pronuncia davvero impeccabile. Dopo aver preso lezioni di ballo dall'insegnante della madre, ha terminato a 16 anni un corso di amministrazione presso una scuola tecnica di Rio de Janeiro. Se non fosse diventata una cantante, sarebbe voluta essere una psicologa. Il suo nome d'arte è ispirato al personaggio di serie televisiva molto popolare in Brasile, Anitta.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, momento ideale per compiere una buona azione. Toro, c'è una persona che vi pensa intensamente. Gemelli, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Cancro, qualche piccola novità in arrivo. Leone, la luna vi renderà più sicuri. Vergine, troverete un valido aiuto in parenti e amici. Bilancia, un invito a pranzo o a cena. Scorpione, weekend di passione. Sagittario, cercate tranquillità assoluta. Capricorno, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Acquario, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Pesci, complicazioni nella vita di coppia. A Gigi Proietti le femministe concedono licenza poetica circa il suo suggerimento. Non desiderare la donna da altri, tanto rompe come la tua.

Come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunziamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio. Tony Robbins ci invita a riflettere. Meglio la costanza o è consigliabile evitare la routine? Se fai quello che hai sempre fatto,

0: Una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Marjorie Maranca.
1: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

In questa puntata voglio ricordarvi anche una riflessione di Indira Gandhi. È tutto collegato quello che accade ora agli animali. Succederà in seguito all'uomo. Tra 23 ore e 30 sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. Ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7va Wildlife. Kiss and Meow da Simona Marchioli.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! Wow! E sono le nuove Power LED leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
2: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
1: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
4: Sono le 8 e 16 minuti.
5: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
19: 16 radio, comunichi di più.
18: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
19: 16 radio, comunichi di più.
20: Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.
4: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano, e questo gli fa, dice: no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice: ah cazzo, mi dispiace. Dice: muove, come fai? Non beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.
21: Fetore, lezzo, miasma, puzzo, peste, sito, olezzo. Nella galassia di parole esatte che la nostra lingua ci apparecchia per gli odori sgradevoli, il tanfo è uno degli astri più luminosi.
22: Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole longobarde. Oggi, tanfo.
21: Tanfo è una delle parole portate all'italiano dai longobardi, nella cui lingua l'omologo ricostruito come tampf aveva il significato di vapore. Peraltro, dalla stessa radice trae origine il tedesco moderno der Dampf, con questo stesso significato di vapore. Ora, non è un pensiero che magari ci è capitato di fare, ma usare il significato di vapore per intendere il puzzo è piuttosto intelligente e molto calzante. Comunica in modo incisivo la natura di effluvio del puzzo, di esalazione, un passaggio di sostanze nell'aria che promanano da una fonte malsana. Ma resta da capire quale peculiare tipo di puzzo sia il tanfo, e questo approfondimento non sarà una passeggiata fra i glicini d'aprile. Il tanfo è pesante, stagnante. Non è un odore sottile, pungente, tagliente, ma grosso, grasso, che occupa e ammorba l'aria. Non è mobile e volatile, ma fermo, quasi solido. Hai voglia ad aprire le finestre, sembra che resti attaccato alle cose, che gravi. Accettando e seguendo la suggestione di una vicinanza non etimologica con un'altra parola, il tanfo si allarga nel suo mezzo come un tonfo, pesante, echeggiante, di cui non si sente la fine. Come il tanfo resta lì. Si trova scritto nei dizionari che il tanfo è in specie un malodore di muffa, di umido, di chiuso. Ma è un'osservazione esageratamente pulita. Il tanfo non è il vizio d'aria della cantina, mannaggia, lasciata un po' a se stessa. Dobbiamo immaginare quali potessero essere i tanfi longobardi, come si tratti di vapori di deiezioni e morte. Il tanfo sa essere sulfureo, batterico. La sua non è una sgradevolezza che fa arricciare il naso sensibile, è ripugnante, colpisce le viscere, concretamente o figuratamente. Le cipolle trascurate si vendicano imputridendo con un tanfo cadaverico. Impallidiamo al tanfo che grava durante lo spurgo, anche se il tecnico con vena filosofica ci conforta: in città si respira un tanfo peggiore di questo. E il tanfo di una compagnia ci ricorda in un attimo perché non la frequentiamo. Grave, intenso, stagnante, permanente, caratteri di olfatto di una gran bella complessità. E avere in retaggio da nonno Agilulf e nonna Gumperga questa parola permette proprio delle evocazioni potenti.
23: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
24: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, ex inviata di Striscia la Notizia ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo, ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati, 329-601-2082, oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club

è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-70-77483. New Garden. Total focus on you.

0: anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 8:36.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 11 luglio. Ariete, i rapporti con gli altri saranno spigliati e molto produttivi, sul lavoro avrete sempre la risposta pronta, amore intenso. Toro, sfruttate la luna positiva in mattinata per incontrare persone importanti per il vostro lavoro, potete ottenere molto. In amore dovete risvegliare i vostri sensi. Gemelli, la luna nel vostro segno vi permetterà di affrontare gli impegni professionali con grande entusiasmo. L'amore non sarà perfetto, ma la passione non manca. Cancro, sarete di umore nero nel corso della mattinata, non riuscirete a concludere molto sul lavoro e questo può attirarvi qualche critica in serata.

0: Consolatevi con l'amore. Leone, con la luna in posizione vantaggiosa potrete analizzare con chiarezza alcune questioni che riguardano lavoro e famiglia. Avete voglia di giocare. Vergine, sarete un po' confusionari sul lavoro e ritroverete il bandolo della matassa solo grazie all'intervento di un amico. In amore basterebbe essere più dolci. Bilancia. Prendete iniziative decise. Sotto questa luna è possibile parlare di denaro, chiudere un accordo vantaggioso. Cercate di svagarvi il più possibile. Scorpione, quando vi fate prendere dal nervosismo, cominciate a vedere tutto nero, rischiando di compromettere il buon lavoro degli ultimi giorni. Dovete tenere a freno la lingua. Sagittario, in famiglia vivrete sempre sotto pressione per via delle responsabilità che siete costretti a prendere. Ci sono molte persone che tentano di ostacolare i vostri piani. Capricorno, avete tanto entusiasmo e avete anche la forza per realizzare quello che avete in mente. La luna però rallenta i vostri ritmi a causa di alcuni imprevisti. Acquario, una vacanza sarebbe l'ideale, ma anche chi deve continuare a seguire da vicino il proprio lavoro otterrà ottimi risultati. Se volete fare una nuova esperienza, è la giornata giusta. Pesci, l'avvio di giornata sarà in salita a causa della luna difficile. Non fate scenate sul lavoro, anche se le cose non andranno come avevate previsto. Anche in amore siete polemici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

Commentate, volete spaccare il secondo, ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Gen Radio.

Balthazar. Apertura di Zona Poker invece per Scuttle Moth. Questo è il frizzo di Sony Boom.

scorsa Anita Walker con Volume Nights, avevamo ascoltato al numero 3 Mason Hunter con Prism, e quindi completiamo adesso il podio dove c'è loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero 1 fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson, questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Lo Go da Chico Catenacci, appuntamento sempre qui sulla vostra antenna di fiducia.

Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty, in La Selva di Sora, significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre. Sono le 9:11.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. Con il piano nazionale esaminato dal Consiglio dei Ministri, l'Italia ha avviato in modo formale il proprio percorso sull'economia sociale. Nel documento, infatti, vengono riconosciuti nel nostro ordinamento 3 principi individuati dalla Commissione europea: il primato delle persone e delle finalità sociali o ambientali rispetto al profitto, il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili nel perseguimento degli scopi statutari e una governance democratica e partecipativa. Il piano d'azione nazionale per l'economia sociale punta a valorizzare l'esperienza del terzo settore e a sostenere la sua capacità di coniugare sviluppo sociale e sviluppo economico. Come si articola nello specifico? Ascoltiamolo nella scheda di Chiara Meoli.
6: Il 2 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha esaminato un'informativa sul piano d'azione nazionale per l'economia sociale, elaborato in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2023. Il piano individua i soggetti interessati dalle misure presenti a livello di contenuto prospettivo. Tra l'altro l'esenzione integrale degli utili a riserva legale per le cooperative, una revisione IRAP e un adeguamento IMU ai criteri di non commercialità del terzo settore. E tra le altre cose, capitoli specifici attengono anche alle cooperative nate dal recupero di aziende in crisi da parte degli ex dipendenti. Altre misure interessano le fondazioni bancarie e gli enti filantropici e anche un focus particolare sui percorsi formativi. Il piano dura 10 anni con una revisione di medio suoi termini dopo 5 anni. Il monitoraggio previsto dalla raccomandazione europea è fissato al 2027 e al 2032. Il piano, attenzione, non ha carattere normativo e cogente, ma si dovranno attendere i provvedimenti attuativi per rendere proprio operative le misure ivi indicate. Già la legge di bilancio del 2026 ha istituito presso il MEF un comitato di esperti di carattere consultivo e il decreto legislativo 186 del 2025 ha già recepito alcune semplificazioni sul regime IVA degli enti interessati, anticipati poi nella bozza del piano.
5: Il Forum Nazionale del Terzo Settore ha commentato positivamente il piano d'azione, sottolineando come diverse proposte del Forum, che ha dato il proprio contributo durante le consultazioni sul piano, siano state accolte. Ora che l'economia sociale entra formalmente nell'agenda di governo, ha detto il portavoce Giancarlo Moretti, per il paese si apre una fase cruciale di attuazione, durante la quale serviranno impegno e determinazione per tradurre in realtà i tanti interventi previsti nel piano attraverso risorse e strumenti normativi. Il piano, continua Moretti, può davvero avere il merito di offrire un'alternativa all'attuale modello economico sempre più aggressivo per pochi, che sfrutta le risorse senza rigenerare, e può diventare un esempio virtuoso anche in Europa, considerando l'unicità del terzo settore italiano nel panorama UE. Ascoltiamo ora il coordinatore del tavolo tecnico del piano d'azione, Gabriele Sepio.
1: L'approvazione del piano per l'economia sociale rappresenta quel cambio di paradigma che la cooperazione insieme al mondo dell'economia sociale ha voluto in quest'ultimo percorso a 10 anni dall'approvazione della legge delega per la riforma del terzo settore. Si approda ad un nuovo tassello fondamentale che riconosce nel nostro sistema economico alcuni pilastri della nostra società. Siamo di fronte ad un cambio di paradigma, non siamo di fronte ad una modifica programmatica, ma paradigmatica. L'economia sociale è per sua natura complessa, è un modello eterogeneo che il piano per l'economia sociale rende intellegibile alle istituzioni. È arrivato il momento di riconoscere che accanto ad un modello di mercato che agisce secondo una logica di profitto, esiste un modello che può essere anche organizzato secondo modalità economiche. La cooperazione rappresenta, sotto questo punto di vista, l'esempio più eclatante, ma quell'organizzazione per lo svolgimento di un'attività economica è un'organizzazione finalizzata a prendersi in carico i bisogni, finalizzata ad alcune attività che il mercato non conosce. Per troppo tempo abbiamo vissuto sotto l'ombra delle regole scritte secondo logiche di mercato. È arrivato il momento di riconoscere un sistema vero e proprio e non più deroghe o eccezioni al mondo dell'economia sociale.
5: Reazioni positive sono arrivate anche dal mondo cooperativo. Sentiamo il commento di Simone Gamberini, presidente di LegaCoop.
7: L'approvazione del Piano d'Azione Nazionale per l'Economia Sociale è una buona notizia per il Paese. Per la prima volta viene riconosciuto in modo organico il contributo che cooperative e imprese dell'economia sociale possono dare alla crescita del Paese, agli investimenti, alla qualità del lavoro e alla coesione della comunità. È positivo che il governo abbia recepito alcune delle proposte avanzate dal movimento cooperativo, dalla valorizzazione degli investimenti per promuovere i worker buyout fino agli strumenti per rafforzare lo sviluppo delle imprese. Adesso però inizia la fase più importante, quella più complessa: trasformare gli indirizzi del piano in misure concrete, risorse e strumenti capaci di sostenere chi crea occupazione, innova e reinveste nei territori. LegaCoop continuerà a collaborare con le istituzioni perché questo piano diventi un'opportunità reale di crescita per l'economia italiana.
5: Il piano porta anche a un cambio culturale, a partire dai rapporti con la pubblica amministrazione, come spiega Stefano Arduini, direttore di Vita.
8: La cosa che cambia a livello culturale è che i soggetti dell'economia sociale non sono più, come dire, un settore a sé stante, ma l'economia sociale diventa un approccio trasversale a un modello di sviluppo economico, sociale, culturale, ambientale, civico e civile del nostro paese. Se questo è vero, è necessario che anche la pubblica amministrazione, nelle sue varie articolazioni, quindi dall'articolazione statale e nazionale all'articolazione invece più di territorio, territorio, nei comuni, le province e le regioni, acquisiscono questo come un nuovo mindset, ovvero sia acquisiscono le competenze, che poi sono competenze vere di strumenti amministrativi, affinché le indicazioni che arrivano e arriveranno dal piano nazionale siano recepite nel modo corretto, affinché i soggetti che lavorano nelle filiere della cura, del welfare e le filiere sociali non siano considerati una mera spesa, ma siano considerati, come prevede, diciamo, il paradigma dell'economia sociale e dell'economia civile, come veri investimenti sullo sviluppo dei territori, che è uno sviluppo sociale e anche economico.
5: L'economia sociale dunque entra formalmente nell'agenda di governo. L'attuazione del piano attraverso risorse e strumenti normativi sarà una sfida importante per i prossimi mesi. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
9: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
10: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
11: 9:27.
12: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
13: Pensando bem, eu não confio em ninguém. Mas você me dá vontade de tentar, você me dá vontade de tentar. Se eu te chamo, diz que vem.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 9:36.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Dal catalogo musicale di Help Music.
2: Benvenuti in un nuovo appuntamento di Poker Dassi. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Partiamo con Gianni Negri con Ai Confini dell'Urbano.

0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori da Help Music.
1: Dal catalogo musicale di Help Music.
2: Radio Bellezza Italiana.
3: Radio Bellezza Italiana.
2: La radio che piace alla gente che piace.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio.

0: ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10 e 5 minuti. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martin, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero 1 della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
3: A una certa ora della notte
4: pronto?
5: Se te va DJ Mix tutte le sere dalle 23.
4: Ah, è lei.
5: Al mixer Paolo Marchionne.
4: Ha sentito?
6: Oddio, mia. Pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
4: Poco!
6: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
7: 16 Radio, comunichi di più.
8: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
9: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, 2 focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora. Lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati. 329-6012082. Oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.

0: Hai bisogno di soldi? O stai cercando una persona che risolva i tuoi problemi e ti aiuti a ottenere soldi facili? Fai la ricerca anche per me.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top. Il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: tomorrow. Sono le 10:38.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: Station.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Addio a Peppino Di Capri, il cantante morto nella sua amata isola, aveva 86 anni, tra i suoi successi più noti Champagne e Luna Caprese. Il Medio Oriente tra minacce e il rischio di una nuova escalation, a Islamabad in programma nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran. L'attentato a Sigfrido Ranucci, la RAI sospende le repliche estive di Report, il giornalista, iniziativa sconcertante, la FNSI, atto grave. Tennis, Jannik Sinner domina l'ex re Djokovic, conquistando per il secondo anno di fila la finale di Wimbledon, domani sfida per il bis contro Zverev.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione Daniela Ubaldi e Jenny De Gaetano. Il mondo della musica, lo sentivamo nei titoli, piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online, autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist. Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana, fondendola con il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Il servizio.
4: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. Poi a domanda diretta sull'avvertimento di Tel Aviv rivela: Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana da molto tempo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee, presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
3: E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Questo fine settimana in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha deciso di sospendere cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, commenta Ranucci. Anche la FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Anche oggi bollino rosso a Firenze e Perugia. Al centro-sud attesi picchi fino a 43 gradi. Ondate di calore anche in Francia. Questo fine settimana allerta rossa in 20 dipartimenti. Sale l'allerta incendi. È salito a 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio boschivo scoppiato ieri in Andalusia. Jannik Sinner alla caccia del bis sull'erba di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica, travolge in tre set Djokovic, conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev.
0: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner. Di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello Slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine, però, la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
5: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
0: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina, in un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei Championships. La trentenne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova, di 8 anni più giovane. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
3: Sarà la Spagna l'avversaria martedì della Francia nella prima semifinale dei mondiali di calcio. Le Furie Rosse hanno sconfitto 2-1 il Belgio grazie al gol del subentrato Merino, complice un'indecisione del secondo portiere belga Lemans, che al 71esimo ha sostituito l'infortunato Courtois. Oggi gli altri due quarti, alle 23 Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sabato 11 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, venerato anche come patrono d'Europa. La luna è calante. Il proverbio del giorno, la lingua batte dove il dente duole, ricorda che si finisce sempre per parlare delle cose che ci preoccupano di più. E oggi si celebra la giornata mondiale della popolazione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1635, Ducato di Savoia e Francia firmavano l'accordo di Rivoli per conquistare la Lombardia e sottrarla al dominio spagnolo. Nel 1852 il Regno di Sardegna istituiva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, era l'atto di nascita dell'attuale Polizia di Stato. Nel 1963 il cantautore Gino Paoli veniva ricoverato in gravissime condizioni a Genova per un proiettile al petto esploso mentre puliva una pistola. Solo molti anni dopo avrebbe confessato il tentato suicidio. E nel 1982, battendo per 3-1 la Germania nella finale di Madrid, la nazionale italiana di calcio vinceva i mondiali per la terza volta nella sua storia.

Wembley, titolo che gli azzurri avevano vinto solo un'altra volta 53 anni prima. Sono nati l'11 luglio, nel 1912 il giornalista e ideatore del Totocalcio Massimo Della Pergola. 100 anni fa, nel 1926, il cantante e produttore discografico Teddy Reno. E nel 1934 lo stilista di moda e imprenditore Giorgio Armani. Nascevano oggi anche il regista Paolo Beldin nel 1954, la giornalista e conduttrice TV Manuela Moreno nel 1960, quindi oggi sessantenne, il nuotatore oro olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino nel 1978, il ballerino Emmanuel Lo nel 1979 e i cantanti Coez nel 1973 e Achille Lauro, nato in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per l'11 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

In pieno sabato sottolineiamo ancora che il 7 va bouquet sta rinvoltando le fila del drappello di modelle e fotomodelle o aspiranti tali. Come fare? Semplice, entrate in contatto col profilo di Sia Moda Magazine su Instagram. Adesso però, Almanacca Time, ben trovati in antenna da Meri Taracciatti.

Anche per questo sabato ho chiesto a Chico e Paolo un consiglio per aprire la scaletta di Almanacca. Ecco una loro proposta, ovviamente estrapolata dalle sette chiavi del ritmo Vai 7 Va.

Un proverbio spagnolo vi guida nel trading del buon senso. Il buon vino rovina la borsa, il cattivo vino lo stomaco. Il giusto equilibrio? Il calvino della Torre dei Bianchi.

Che il postino più bravo al mondo si chiami Franco Bongo lo sanno tutti da sempre. Più recente, in riconoscimento alla specializzata in posta elettronica, Melania Chiocciola.

Già a 8 anni inizia a cantare nel coro della chiesa di Santa Lucia. A 11 anni ha ottenuto un'indennità e ha deciso di investirla per imparare l'inglese. Adesso parla fluentemente anche con lo spagnolo, oltre alla lingua madre, il portoghese, ma si difende anche in italiano con una pronuncia davvero impeccabile. Dopo aver preso lezioni di ballo dall'insegnante della madre, ha terminato a 16 anni un corso di amministrazione presso una scuola tecnica di Rio de Janeiro. Se non fosse diventata una cantante, sarebbe voluta essere una psicologa. Il suo nome d'arte è ispirato al personaggio di serie televisiva molto popolare in Brasile, Honey.

0: otra.
1: La calle.
2: Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, momento ideale per compiere una buona azione. Toro, c'è una persona che vi pensa intensamente. Gemelli, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Cancro, qualche piccola novità in arrivo. Leone, la luna vi renderà più sicuri. Vergine, troverete un valido aiuto in parenti e amici. Bilancia, un invito a pranzo o a cena. Scorpione, weekend di passione. Sagittario, cercate tranquillità assoluta. Capricorno, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Acquario, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Pesci, complicazioni nella vita di coppia. A Gigi Proietti le femministe concedono licenza poetica circa il suo suggerimento. Non desiderare la donna da altri, tanto rompe come la tua. Donna.

come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunciamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio. Tony Robbins ci invita a riflettere. Meglio la costanza o è consigliabile evitare la routine? Se fai quello che hai sempre fatto,

Una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio, bye Marjorie Maranca. When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

In questa puntata voglio ricordarvi anche una riflessione di Indira Gandhi. È tutto collegato quello che accade ora agli animali. Succederà in seguito all'uomo. Tra 23 ore e 30 sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. Ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7va Wildlife. Kiss and Meow da Simona Mercioli.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Azione!
4: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze.
5: Intimissimi, the art of Italian lingerie.
6: Sono le 11:23.
7: Music Clock,
8: se te va, Digital Radio,
7: via.
8: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
2: Se dici radio, comunichi di più.
3: Il GR Sanità dell'Agenzia Dire.
4: Al Ministero della Salute si è riunita la cabina di regia interistituzionale per fare il punto sull'emergenza caldo nell'ambito del Piano Operativo Nazionale. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata, assicurando la massima attenzione e il coordinamento con le autorità sanitarie territoriali. I dati preliminari del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, intanto, indicano a giugno temperature superiori fino a 7 gradi rispetto alla media, con picchi oltre i 9 gradi a Torino. Nessun incremento invece degli accessi ai pronto soccorso nelle 8 città sentinella osservate dal sistema di sorveglianza. Resta attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e consigli contro il caldo. Oltre 400 le chiamate ricevute finora, soprattutto da Lazio, Lombardia e Puglia. Scatta l'allerta sanitaria dopo un caso di morbillo registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che si è svolto alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Il Ministero della Salute ha confermato che il candidato risultato positivo era presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno e ha informato il Ministero della Giustizia che ha avvisato tutti i partecipanti. Una comunicazione è stata inviata anche alle regioni con l'invito a prestare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi come febbre alta, tosse, raffreddore, congiuntivite ed eruzioni cutanee. In caso di simili compatibili con il morbillo, il Ministero raccomanda di contattare subito il medico di famiglia e l'ASL di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus e di indossare dispositivi di protezione e ancora, se necessario, recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149/2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante, istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti si sono riunite al Senato per chiedere una piena e concreta attuazione della norma. L'occasione è stata un convegno promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Raul Russo. 4 le priorità al centro del confronto: l'operatività dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, l'aggiornamento dei PDTA e l'avanzamento della rete italiana dell'obesità, l'utilizzo delle risorse già previste dal Fondo Obesità e la definizione di modelli di accesso ai trattamenti, il pieno accesso alle prestazioni previste dai LEA affinché il diritto alla cura non resti una previsione programmatica ma diventi una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale. Il cancro continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie in Europa. Nel 2024 si stimano 2,7 milioni di nuove diagnosi, oltre 5 ogni minuto, e secondo OCSE, Commissione Europea, i casi potrebbero salire a 3,2 milioni entro il 2040. Ma il problema non è solo l'aumento delle diagnosi. Il nuovo rapporto denuncia forti disuguaglianze nell'accesso agli screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi oncologici più integrati, ridurre le differenze tra paesi e mettere davvero il paziente al centro delle cure. Anche l'Italia presenta luci e ombre, con buone esperienze nelle cure palliative, ma criticità nei registri tumori e nell'elevato ricorso alla chirurgia per il tumore della prostata. Sport e prevenzione insieme per promuovere la salute. Al rally di Roma Capitale ha debuttato un consiglio in salute, il programma del Consiglio regionale del Lazio, che ha offerto visite e screening gratuiti lungo le tappe della manifestazione. Durante la conferenza stampa di presentazione al Salone delle Fontane dell'EUR, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma ha spiegato che l'iniziativa ha coinvolto Roma, Rieti, Frascati, oltre 40 comuni attraversati dal rally, grazie alla collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce. Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.
5: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora. Lo troverai pulitissimo, ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Horas e 39 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

Da un'idea di Chico Catenaccis te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 11 e 50 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 11 luglio. Ariete, i rapporti con gli altri saranno spigliati e molto produttivi. Sul lavoro avrete sempre la risposta pronta. Amore intenso. Toro, sfruttate la luna positiva in mattinata per incontrare persone importanti per il vostro lavoro. Potete ottenere molto. In amore dovete risvegliare i vostri sensi. Gemelli, la luna nel vostro segno vi permetterà di affrontare gli impegni professionali con grande entusiasmo. L'amore non sarà perfetto, ma la passione non manca. Cancro, sarete di umore nero nel corso della mattinata, non riuscirete a concludere molto sul lavoro e questo può attirarvi qualche critica. In serata consolatevi con l'amore. Leone, con la luna in posizione vantaggiosa potrete analizzare con chiarezza alcune questioni che riguardano lavoro e famiglia. Avete voglia di giocare. Vergine, sarete un po' confusionari sul lavoro e ritroverete il bandolo della matassa solo grazie all'intervento di un amico. In amore basterebbe essere più dolci. Bilancia, prendete iniziative decise. Sotto questa luna è possibile parlare di denaro, chiudere un accordo vantaggioso. Cercate di svagarvi il più possibile. Scorpione, quando vi fate prendere dal nervosismo, cominciate a vedere tutto nero, rischiando di compromettere il buon lavoro degli ultimi giorni. Dovete tenere a freno la lingua. Sagittario, in famiglia vivrete sempre sotto pressione per via delle responsabilità che siete costretti a prendere. Ci sono molte persone che tentano di ostacolare i vostri piani. Capricorno, avete tanto entusiasmo e avete anche la forza per realizzare quello che avete in mente. La luna però rallenta i vostri ritmi a causa di alcuni imprevisti. Acquario, una vacanza sarebbe l'ideale, ma anche chi deve continuare a seguire da vicino il proprio lavoro otterrà ottimi risultati. Se volete fare una nuova esperienza è la giornata giusta. Pesci, l'avvio di giornata sarà in salita a causa della luna difficile. Non fate scenate sul lavoro, anche se le cose non andranno come avevate previsto. Anche in amore siete polemici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Porco!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio, comunichi di più.
5: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-601-2082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
7: Sono le 12 e 10 minuti.
8: Music Clock.
9: Se te va. Digital Radio.
8: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Due minuti.
20: Estate!
19: Un libro.
21: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
22: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una chiusura di circa 500 metri in prossimità dello svincolo per Ceccano, in direzione Frosinone. Percorso alternativo su vecchio percorso della strada statale 156 via Anime Sante e strada Asi. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Cerveteri, la Dispoli e di Santa Severa in direzione Santa Severa, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Roma. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di 600 metri circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina in entrambe le direzioni in provincia di Latina. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Il GR politico dell'agenzia DIR.
18: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la Premier Meloni.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: La famiglia passata la giornata al mare, rientrano a casa, moglie, marito e ragazzino di 10 anni. Il padre se va a fare la doccia, a un certo punto ha finito, esce fuori dalla doccia, il bagno era aperto, il ragazzino lo vede tutto nudo, stava al padre, no? Si copre, fa papà, ma che è quello? E il padre, è una spazzola, e quanta ha pagata? Ma mi pare 5 euro, ma ammazza, bella, oh. E va via. Entra la madre a fa sta doccia, pure lei nuda, riesce, la porta sempre aperta, ragazzino, ma che è quella? La madre pure si copre, no? È una spazzola, pure quella è una spazzola, e quanta ha pagata? 10 euro, la madre hanno fregato, ha spazzolato il papà con 5 euro pure il manico, cioè. Alla famiglia.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LTRadio.
3: Va a per i mix tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A per i mix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
4: 16 radio, comunichi di più.

0: la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12 e 35 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Sabato 11 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, venerato anche come patrono d'Europa. La luna è calante. Il proverbio del giorno, la lingua batte dove il dente duole, ricorda che si finisce sempre per parlare delle cose che ci preoccupano di più. E oggi si celebra la giornata mondiale della popolazione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1635, Ducato di Savoia e Francia firmavano l'accordo di Rivoli per conquistare la Lombardia e sottrarla al dominio spagnolo. Nel 1852 il Regno di Sardegna istituiva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, era l'atto di nascita dell'attuale Polizia di Stato. Nel 1963 il cantautore Gino Paoli veniva ricoverato in gravissime condizioni a Genova per un proiettile al petto esploso mentre puliva una pistola. Solo molti anni dopo avrebbe confessato il tentato suicidio. E nel 1982, battendo per 3-1 la Germania nella finale di Madrid, la nazionale italiana di calcio vinceva i mondiali per la terza volta nella sua storia. Nel 1995, nell'ambito delle indagini su Tangentopoli, la magistratura emetteva un mandato di cattura per l'ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, che da alcune settimane si trovava in Tunisia. Nel 2002 l'Italia interveniva modificando la Costituzione per consentire il rientro dei discendenti di Casa Savoia 56 anni dopo l'abolizione della monarchia. Nel 2019 la Volkswagen chiudeva la produzione mondiale del Maggiolino, l'auto ormai prodotta solo in Messico era rimasta in catalogo per 80 anni. E 5 anni fa, nel 2021, la nostra nazionale di calcio conquistava la vittoria agli europei battendo l'Inghilterra per 4-3 a Wembley, titolo che gli azzurri avevano vinto solo un'altra volta 53 anni prima. Sono nati l'11 luglio. Nel 1912 il giornalista ideatore del Totocalcio Massimo Della Pergola. 100 anni fa, nel 1926, il cantante e produttore discografico Teddy Reno. E nel 1934 lo stilista di moda e imprenditore Giorgio Armani. Nascevano oggi anche il regista Paolo Beldì nel 1954, la giornalista e conduttrice TV Manuela Moreno nel 1960, quindi oggi sessantenne, il nuotatore oro olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino nel 1978, il ballerino Emmanuel Lo nel 1979 e i cantanti Coez nel 1973 e Achille Lauro, nato in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per l'11 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

In pieno sabato sottolineiamo ancora che il 7 va bouquet sta rinvoltando le fila del drappello di modelle e fotomodelle o aspiranti tali. Come fare? Semplice, entrate in contatto col profilo di Sia Moda Magazine su Instagram. Adesso però, Almanacca Time. Bentrovati in antenna da Mary

Anche per questo sabato ho chiesto a Chico e Paolo un consiglio per aprire la scaletta di Almanacca. Ecco una loro proposta, ovviamente estrapolata dalle sette chiavi del ritmo Vai 7 Va K7.

Un proverbio spagnolo vi guida nel trading del buon senso. Il buon vino rovina la borsa, il cattivo vino lo stomaco. Il giusto equilibrio? Il calvino della Torre dei Bianchi.

Che il postino più bravo al mondo si chiami Franco Bongo lo sanno tutti da sempre. Più recente, in riconoscimento alla specializzata in posta elettronica, Melania @

Già a 8 anni inizia a cantare nel coro della chiesa di Santa Lucia. A 11 anni ha ottenuto un'indennità e ha deciso di investirla per imparare l'inglese. Adesso parla fluentemente anche con lo spagnolo, oltre alla lingua madre, il portoghese. Ma si difende anche in italiano, con una pronuncia davvero impeccabile. Dopo aver preso lezioni di ballo dall'insegnante della madre, ha terminato a 16 anni un corso di amministrazione presso una scuola tecnica di Rio de Janeiro. Se non fosse diventata una cantante, sarebbe voluta essere una psicologa. Il suo nome d'arte è ispirato al personaggio di serie televisiva molto popolare in Brasile, Anitta.

Basta. Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, momento ideale per compiere una buona azione. Toro, c'è una persona che vi pensa intensamente. Gemelli, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Cancro, qualche piccola novità in arrivo. Leone, la luna vi renderà più sicuri. Vergine, troverete un valido aiuto in parenti e amici. Bilancia, un invito a pranzo o a cena. Scorpione, weekend di passione. Sagittario, cercate tranquillità assoluta. Capricorno, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Acquario, periodo buono

trovarsi in tutto. Pesci, complicazioni nella vita di coppia. A Gigi Proietti le femministe concedono licenza poetica circa il suo suggerimento. Non desiderare una donna da altri, tanto rompe come la tua. Donna!

Come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunziamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio. Tony Robbins ci invita a riflettere. Meglio la costanza o è consigliabile evitare la routine? Se fai quello che hai sempre fatto,

0: Una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Marjorie Maranca.
1: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

In questa puntata voglio ricordarvi anche una riflessione di Indira Gandhi. È tutto collegato quello che accade ora agli animali. Succederà in seguito all'uomo. Tra 23 ore e 30 sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. Ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7va Wildlife. Kiss and Meow da Simona Mattioli.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR7 Punto Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.
3: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano.

0: Sono le 13 e 15 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire.
2: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Agustín Cardenà, Antoine Poncet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Horas e 25 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister. Jägermeister.

0: Sono le 13 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
3: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: Aria di weekend, non si vede ma si tocca. Perché è un caldo che ti attraversa le ossa, la pelle, un po' tutto quanto. No, vabbè, comunque aria di weekend è weekend, eh. Vabbè, uno dice... Ci sono sempre i fortunatissimi che insomma d'estate è sabato e domenica tutto quanto il periodo del mese. Poi l'aria festaiola, bene o male, nonostante le malinconie, viene regalata dai mondiali e quindi insomma è tutto quanto particolare. Ogni 4 anni c'è un'estate ancora più rovente con le temperature che salgono un po' in vari sensi. Si va oltre i 5 sensi classici e tradizionali. Attenzione perché grande

to the Sun, il recentissimo album dei Takeito, davvero irresistibili come sempre. Takeito, pronunciamo bene, se no arrivano subito i messaggini, ma di qua ma di là, e allora ok. Siamo un po' così distolti perché dobbiamo rientrare all'interno dei nostri confini nazionali.

Sweet di Melanie Sin, posizione numero 5, in salita anche i Deep Purple, The Arrogant Boy, apertura di zona.

Grant ha tirato fuori questo release che contiene questa Time Holds the Pain, che conferma la posizione argento conquistata 7 giorni fa. Attenzione, perché c'è un balzo con un +2 sul rullino di marcia per quanto concerne Ada Reina, che conquista l'oro con questa sua Mefistofelico, e su questi suoni

0: trasmesso RAM 7 VA 5 per 7 VA e 7 VA.it Giulia Mancini, redazione di Roma. Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 VA.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR7 Punto Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-601-2082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 14 e 12 minuti.
6: Music Clock,
7: se te va, Digital Radio.
6: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIRE.
2: Al Ministero della Salute si è riunita la cabina di regia interistituzionale per fare il punto sull'emergenza caldo nell'ambito del Piano Operativo Nazionale. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata, assicurando la massima attenzione e il coordinamento con le autorità sanitarie territoriali. I dati preliminari del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, intanto, indicano a giugno temperature superiori fino a 7 gradi rispetto alla media, con picchi oltre i 9 gradi a Torino. Nessun incremento invece degli accessi ai pronto soccorso nelle 8 città sentinella osservate dal sistema di sorveglianza. Resta attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e consigli contro il caldo. Oltre 400 le chiamate ricevute finora, soprattutto da Lazio, Lombardia e Puglia. Scatta l'allerta sanitaria dopo un caso di morbillo registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che si è svolto alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Il Ministero della Salute ha confermato che il candidato risultato positivo era presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno e ha informato il Ministero della Giustizia che ha avvisato tutti i partecipanti. Una comunicazione è stata inviata anche alle regioni con l'invito a prestare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi come febbre, alta, tosse, raffreddore, congiuntivite ed eruzioni cutanee. In caso di simili compatibili con il morbillo, il Ministero raccomanda di contattare subito il medico di famiglia e l'ASL di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus ed indossare dispositivi di protezione e ancora, se necessario, recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149/2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante, istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti si sono riunite al Senato per chiedere una piena e concreta attuazione della norma. L'occasione è stata un convegno promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Raul Russo. Quattro le priorità al centro del confronto: l'operatività dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, l'aggiornamento dei PDTA e l'avanzamento della rete italiana dell'obesità. l'utilizzo delle risorse già previste dal fondo obesità e la definizione di modelli di accesso ai trattamenti, il pieno accesso alle prestazioni previste dai LEA affinché il diritto alla cura non resti una previsione programmatica ma diventi una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale. Il cancro continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie in Europa. Nel 2024 si stimano 2,7 milioni di nuove diagnosi, oltre 5 ogni minuto, e secondo OCSE, Commissione Europea, i casi potrebbero salire a 3,2 milioni entro il 2040. Ma il problema non è solo l'aumento delle diagnosi. Il nuovo rapporto denuncia forti disuguaglianze nell'accesso agli screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi oncologici più integrati, ridurre le differenze tra paesi e mettere davvero il paziente al centro delle cure. Anche l'Italia presenta luci e ombre, con buone esperienze nelle cure palliative, ma criticità nei registri tumori e nell'elevato ricorso alla chirurgia per il tumore della prostata. Sport e prevenzione insieme per promuovere la salute. Al rally di Roma Capitale ha debuttato un consiglio in salute, il programma del Consiglio regionale del Lazio, che ha offerto visite e screening gratuiti lungo le tappe della manifestazione. Durante la conferenza stampa di presentazione al Salone delle Fontane dell'EUR, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma ha spiegato che l'iniziativa ha coinvolto Roma, Rieti, Frascati, oltre 40 comuni attraversati dal rally, grazie alla collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce. Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.
3: Sapevate cosa succede al vostro corpo quando non bevete alcolici per una settimana? Io non lo so.
4: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
5: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
5: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: Sette va a Deja Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Merge di Maranca.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.
3: Come on, Amsterdam.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.

0: Guaraná Antártica Zero. Experimente.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto, da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
6: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. Con il piano nazionale esaminato dal Consiglio dei Ministri, l'Italia ha avviato in modo formale il proprio percorso sull'economia sociale. Nel documento, infatti, vengono riconosciuti nel nostro ordinamento 3 principi individuati dalla Commissione europea: il primato delle persone e delle finalità sociali o ambientali rispetto al profitto, il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili nel perseguimento degli scopi statutari e una governance democratica e partecipativa. Il piano d'azione nazionale per l'economia sociale punta a valorizzare l'esperienza del terzo settore e a sostenere la sua capacità di coniugare sviluppo sociale e sviluppo economico. Come si articola nello specifico? Ascoltiamolo nella scheda di Chiara Meoli.
7: Il 2 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha esaminato un'informativa sul piano d'azione nazionale per l'economia sociale, elaborato in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2023. Il piano individua i soggetti interessati dalle misure presenti a livello di contenuto, prospetta tra l'altro l'esenzione integrale degli utili a riserva legale per le cooperative, una revisione IRAP e un adeguamento IMU ai criteri di non commercialità del terzo settore. E tra le altre cose, capitoli specifici attengono anche alle cooperative nate dal recupero di aziende in crisi da parte degli ex dipendenti. Altre misure interessano le fondazioni bancarie e gli enti filantropici e anche un focus particolare sui percorsi formativi. Il piano dura 10 anni con una revisione di medio termine dopo 5 anni. Il monitoraggio previsto dalla raccomandazione europea è fissato al 2027 e al 2032. Il piano, attenzione, non ha carattere normativo e cogente, ma si dovranno attendere i provvedimenti attuativi per rendere proprio operative le misure ivi indicate. Già la legge di bilancio del 2026 ha istituito presso il MEF un comitato di esperti di carattere consultivo e il decreto legislativo 186 del 2025 ha già recepito alcune semplificazioni sul regime IVA degli enti interessati, anticipati poi nella bozza del piano.

Posizione argento, la numero uno di 7 giorni fa è in vetta, schizzano le bambole di pezza senza permesso, a te logo da Chico Catenacci.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 15 e 34 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

si riferisce al sottoscritto, perché per il resto è davvero tutto pronto, il collegamento con oltre 80 altre radio c'è, la redazione di setteva.fm sempre presente e solerte, soprattutto solerte. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, giunge puntuale come un orologio, vabbè, non esageriamo, svizzero, che ne so, di Como, non lo so, Lombardia, Veneto, da quelle parti, non proprio svizzero, dai, perché abbiamo sempre qualcosa da lamentare. Poi tra l'altro, anche se siamo presenti, in qualche maniera siamo assenti, perché non abbiamo fatto questo, abbiamo sistemato quell'altro, però vedrete che alla fine la puntatina, la nostra mezz'orettina super dance, è già pronta. DJ K7 in effetti affronta 8 tracce dalle 25 di cui è composta la nostra graduatoria dal lunedì al venerdì, ma nell'appuntamento di weekend, come in questo caso, abbiamo da snocciolare solo ed esclusivamente, senza soluzione di continuità, le

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/LTRadio.
5: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
6: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
7: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
8: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
7: È U-Power, impossibile resistergli.
9: U-Power.
10: Benvenuti al talk show, Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo. Indossa il sorriso.
11: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità, inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici, inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare, tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, Moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
9: Se dici radio, comunichi di più.
12: Sono le 16 e 10 minuti.
13: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
14: Keep your eyes on me. Speed it up slowly. Get your heart pumping. I'll make you sweat. Physical, focus, body weight, hold it.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
19: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato contratto illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero uno della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
13: La farmacia del paesino, il dottore del paese, il dottore deve astentarsi un attimo, ci lascia tirocinante. Dicevo, mi raccomando, cercate a San Campana. Dice sì, non si preoccupi, dottore. Dopo una mezz'ora ritorna, dice allora com'è andata? Dice, guardi, dottore, tutto tranquillo, è venuta la signora Maria a Fruttivendola, c'aveva un po' l'occhio arrossato, gli ho dato il collirio. Dice, poi è venuto il panettiere, gli faceva male il dente, gli ho dato un moment. E poi è venuto il signor Giovanni, mi ha detto se gli potevo dare un calmante per la dissenteria, e io ho fatto prendere 30 gocce di Valium. 30 gocce di Valium, e va la dissenteria. Ma scusa, ma che cazzo c'entra il Valium? Dice, ma perché? Ma non è un calmante. Sì, è un calmante, ma quello c'ha la dissenteria. Te posso proprio lasciare solo, vabbè, lasciamo perdere, meno male che non è niente che gli può far male. Il giorno dopo il farmacista, mentre io al lavoro, incontra il signor Giovanni, guarda, gli fa, signor Giovanni, come va? Mi cago ancora addosso, però non mi importa niente.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Va a Perimix tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
4: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 16 e 36 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Mi auguro Simona Mattioli, anche oggi puntuale alla finestra di 7 Va World Life. Paul Gray sottolinea che i gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma, secondo il quale tutte le cose sarebbero state create per servire l'uomo.

sono cose che dimostrano che il catwalk non è solo una passerella di moda in ogni luogo. Stefan Becker ha scritto: amo nel gatto l'indifferenza suprema e la signorilità con la quale si trasferisce dai salotti alle grotte.

Gray sottolinea che i gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma, secondo il quale tutte le cose sarebbero state create per servire l'uomo. Tra meno di 24 ore sulla vostra antenna di fiducia, di nuovo protagonista, il verde. E ricordate che aspetto i vostri like su Facebook page per 7va Wildlife, Kiss & Miau da Simona Mattioli.

0: Avete ascoltato Settebà Wildlife. Simona Mattioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-70-77-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082 oppure 320-70-77-483.

0: ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: Sono le 17 e 6 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra lo svincolo di Rovigo e lo svincolo per la strada provinciale 33 in corrispondenza del ponte sul Canal Bianco in provincia di Rovigo. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in entrambe le direzioni in provincia di Belluno. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Tai di Cadore in provincia di Belluno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Un'energia che contagia. Contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.
6: Il GR Sanità dell'Agenzia Dire.
7: Al Ministero della Salute si è riunita la cabina di regia interistituzionale per fare il punto sull'emergenza caldo nell'ambito del Piano Operativo Nazionale. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata, assicurando la massima attenzione e il coordinamento con le autorità sanitarie territoriali. I dati preliminari del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, intanto, indicano a giugno temperature superiori fino a 7 gradi rispetto alla media, con picchi oltre i 9 gradi a Torino. Nessun incremento invece degli accessi ai pronto soccorso nelle 8 città sentinella osservate dal sistema di sorveglianza. Resta attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e consigli contro il caldo. Oltre 400 le chiamate ricevute finora, soprattutto da Lazio, Lombardia e Puglia. Scatta l'allerta sanitaria dopo un caso di morbillo registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che si è svolto alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Il Ministero della Salute ha confermato che il candidato risultato positivo era presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno e ha informato il Ministero della Giustizia che ha avvisato tutti i partecipanti. Una comunicazione è stata inviata anche alle regioni con l'invito a prestare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi come febbre, alta, tosse, raffreddore, congiuntivite ed eruzioni cutanee. In caso di simili compatibili con il morbillo, il Ministero raccomanda di contattare subito il medico di famiglia e l'ASL di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus ed indossare dispositivi di protezione e ancora, se necessario, recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149/2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante, istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti si sono riunite al Senato per chiedere una piena e concreta attuazione della norma. L'occasione è stata un convegno promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Raul Russo. 4 le priorità al centro del confronto: l'operatività dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, l'aggiornamento dei PDTA e l'avanzamento della rete italiana dell'obesità, l'utilizzo delle risorse già previste dal Fondo Obesità e la definizione di modelli di accesso ai trattamenti, il pieno accesso alle prestazioni previste dai LEA affinché il diritto alla cura non resti una previsione programmatica ma diventi una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale. Il cancro continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie in Europa. Nel 2024 si stimano 2,7 milioni di nuove diagnosi, oltre 5 ogni minuto, e secondo OCSE, Commissione Europea, i casi potrebbero salire a 3,2 milioni entro il 2040. Ma il problema non è solo l'aumento delle diagnosi. Il nuovo rapporto denuncia forti disuguaglianze nell'accesso agli screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi oncologici più integrati, ridurre le differenze tra paesi e mettere davvero il paziente al centro delle cure. Anche l'Italia presenta luci e ombre, con buone esperienze nelle cure palliative, ma criticità nei registri tumori e nell'elevato ricorso alla chirurgia per il tumore della prostata. Sport e prevenzione insieme per promuovere la salute. Al rally di Roma Capitale ha debuttato un consiglio in salute, il programma del Consiglio regionale del Lazio, che ha offerto visite e screening gratuiti lungo le tappe della manifestazione. Durante la conferenza stampa di presentazione al Salone delle Fontane dell'EUR, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma ha spiegato che l'iniziativa ha coinvolto Roma, Rieti, Frascati, oltre 40 comuni attraversati dal rally, grazie alla collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce. Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.
8: Siete Balatino presenta Bachata, Reggaeton, Merengue, Dembow, Salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio. Diaboleto Latino en el ritmo caliente.

0: Magnete Balatino presenta bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.

0: anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.
3: Sono le 17.53 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia. Perle.
5: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Aria di weekend, non si vede ma si tocca. Perché un caldo che ti attraversa le ossa, la pelle, un po' tutto quanto. No, vabbè, comunque aria di weekend è weekend, eh. Vabbè, uno dice ci sono sempre i fortunatissimi che insomma d'estate è sabato e domenica tutto quanto il periodo del mese, poi l'aria festaiola bene o male nonostante le malinconie viene regalata dai mondiali e quindi insomma è tutto quanto particolare, ogni 4 anni c'è un'estate ancora più rovente con le temperature che salgono un po' in vari sensi. Si va oltre i 5 sensi classici e tradizionali. Attenzione perché grandi emozioni le danno anche i Taiketo nel loro ultimo album

to the Sun, il recentissimo album dei Taiketo, davvero irresistibili come sempre. Taiketo, pronunciamo bene, se no arrivano subito i messaggini, ma di qua ma di là, e allora ok. Siamo un po' così distolti perché dobbiamo rientrare all'interno dei nostri confini nazionali.

Sweet di Melanie C in posizione numero 5, in salita anche i Deep Purple, The Arrogant Boy, apertura di zona.

tirato fuori questo release che contiene questa Time Holds the Pain, che conferma la posizione argento conquistata 7 giorni fa. Attenzione, perché c'è un balzo con un +2 sul rullino di marcia per quanto concerne Ada Reina, che conquista l'oro con questa sua Mefistofelico. E su questi suoni, appuntamento alla prossima. A te logo da Chico Catenacci.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 29 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
5: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la Premier Meloni.
1: Insomma, c'è stato un sardo, va dal dottore, fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna mi capita.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star, già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati: 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.
5: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 18 e 43 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: tentación.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: A una certa ora della notte.
3: Pronto?
4: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
3: Ah, è lei!
4: Al mixer Paolo Marchionne.
3: Hai sentito?
5: Dio mio, Pina! No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
3: Oh,
5: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
6: 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: 7 va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Il segreto delle mie gambe. I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, via, Pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Poco!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Dezenove horas e 21 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-70-77-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-601-2082 oppure 320-70-77-483. New Garden, total focus on you.

0: indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.
3: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister, conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Bedemeister, Jägermeister.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19 e 35 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.
3: Sono le 20 e 4 minuti.
4: Music Clock, 7va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Un'energia contagia. Solge si grito che contagia.
20: Semici Radio, comunichi di più.
21: Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospetti

tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.

Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.
4: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20.30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix, sette va prima di cena, tutte le sere dalle 20.30. A presto da Paolo Marchionne.
5: 16 Radio, comunichi di più.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 20 e 37 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

È ora di cena. Sette Vaperi Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
3: Sono le 21 e 10 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 309 Romea è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa in entrambe le direzioni nel comune di Taglio di Po, in provincia di Rovigo. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attivo un senso unico alternato per circa 50 metri tra gli svincoli di Valle di Cadore e di Venas di Cadore, in provincia di Belluno. Sulla strada statale 14 della Venezia Giulia è attivo un divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 44 tonnellate all'altezza del ponte sul canale Fosson in località San Stino di Livenza in provincia di Venezia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. Con il piano nazionale esaminato dal Consiglio dei Ministri, l'Italia ha avviato in modo formale il proprio percorso sull'economia sociale. Nel documento, infatti, vengono riconosciuti nel nostro ordinamento 3 principi individuati dalla Commissione europea: il primato delle persone e delle finalità sociali o ambientali rispetto al profitto, il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili nel perseguimento degli scopi statutari e una governance democratica e partecipativa. Il piano d'azione nazionale per l'economia sociale punta a valorizzare l'esperienza del terzo settore e a sostenere la sua capacità di coniugare sviluppo sociale e sviluppo economico. Come si articola nello specifico? Ascoltiamolo nella scheda di Chiara Meoli.
6: Il 2 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha esaminato un'informativa sul piano d'azione nazionale per l'economia sociale, elaborato in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2023. Il piano individua i soggetti interessati dalle misure presenti a livello di contenuto prospettivo aumenta tra l'altro l'esenzione integrale degli utili a riserva legale per le cooperative, una revisione IRAP e un adeguamento IMU ai criteri di non commercialità del terzo settore. E tra le altre cose, capitoli specifici attengono anche alle cooperative nate dal recupero di aziende in crisi da parte degli ex dipendenti. Altre misure interessano le fondazioni bancarie e gli enti filantropici e anche un focus particolare sui percorsi formativi. Il piano dura 10 anni con una revisione di medio termine dopo 5 anni. Il monitoraggio previsto dalla raccomandazione europea è fissato al 2027 e al 2032. Il piano, attenzione, non ha carattere normativo e cogente, ma si dovranno attendere i provvedimenti attuativi per rendere proprio operative le misure ivi indicate. Già la legge di bilancio del 2026 ha istituito presso il MEF un comitato di esperti di carattere consultivo e il decreto legislativo 186 del 2025 ha già recepito alcune semplificazioni sul regime IVA degli enti interessati, anticipati poi nella bozza del piano.
5: Il Forum Nazionale del Terzo Settore ha commentato positivamente il piano d'azione, sottolineando come diverse proposte del Forum, che ha dato il proprio contributo durante le consultazioni sul piano, siano state accolte. Ora che l'economia sociale entra formalmente nell'agenda di governo, ha detto il portavoce Giancarlo Moretti, per il paese si apre una fase cruciale di attuazione, durante la quale serviranno impegno e determinazione per tradurre in realtà i tanti interventi previsti nel piano attraverso risorse e strumenti normativi. Il piano, continua Moretti, può davvero avere il merito di offrire un'alternativa all'attuale modello economico sempre più aggressivo per pochi, che sfrutta le risorse senza rigenerare, e può diventare un esempio virtuoso anche in Europa, considerando l'unicità del terzo settore italiano nel panorama UE. Ascoltiamo ora il coordinatore del tavolo tecnico del piano d'azione, Gabriele Sepio.
7: L'approvazione del piano per l'economia sociale rappresenta quel cambio di paradigma che la cooperazione insieme al mondo dell'economia sociale ha voluto in quest'ultimo percorso, a 10 anni dall'approvazione della delega, della legge delega per la riforma del terzo settore, si approda ad un nuovo tassello fondamentale che riconosce nel nostro sistema economico alcuni pilastri della nostra società. Siamo di fronte ad un cambio di paradigma, non siamo di fronte ad una modifica programmatica, ma paradigmatica. L'economia sociale è per sua natura complessa, è un modello eterogeneo che il piano per l'economia sociale rende intellegibile alle istituzioni. Era arrivato il momento di riconoscere che accanto ad un modello di mercato che agisce secondo una logica di profitto, esiste un modello che può essere anche organizzato secondo modalità economiche. La cooperazione rappresenta sotto questo punto di vista l'esempio più eclatante, ma quell'organizzazione per lo svolgimento di un'attività economica è un'organizzazione finalizzata a prendersi in carico i bisogni, finalizzata ad alcune attività che il mercato non conosce. Per troppo tempo abbiamo vissuto sotto l'ombra delle regole scritte secondo logiche di mercato. È arrivato il momento di riconoscere un sistema vero e proprio e non più deroghe o eccezioni al mondo dell'economia sociale.
5: Reazioni positive sono arrivate anche dal mondo cooperativo. Sentiamo il commento di Simone Gamberini, presidente di LegaCoop.
8: L'approvazione del piano d'azione nazionale per l'economia sociale è una buona notizia per il Paese. Per la prima volta viene riconosciuto in modo organico il contributo che cooperative e imprese dell'economia sociale possono dare alla crescita del Paese, agli investimenti, alla qualità del lavoro e alla coesione della comunità. È positivo che il governo abbia recepito alcune delle proposte avanzate dal movimento cooperativo, dalla valorizzazione degli investimenti per promuovere i worker buyout fino agli strumenti per rafforzare lo sviluppo delle imprese. Adesso però inizia la fase più importante, quella più complessa: trasformare gli indirizzi del piano in misure concrete, risorse e strumenti capaci di sostenere chi crea occupazione, innova e reinveste nei territori. LegaCoop continuerà a collaborare con le istituzioni perché questo piano diventi un'opportunità reale di crescita per l'economia italiana.
5: Il piano porta anche a un cambio culturale, a partire dai rapporti con la pubblica amministrazione. come spiega Stefano Arduini, direttore di Vita.
9: La cosa che cambia a livello culturale è che i soggetti dell'economia sociale non sono più, come dire, un settore a sé stante, ma l'economia sociale diventa un approccio trasversale a un modello di sviluppo economico, sociale, culturale, ambientale, civico e civile del nostro paese. Se questo è vero, è necessario che anche la pubblica amministrazione, nelle sue varie articolazioni, quindi dall'articolazione statale e nazionale all'articolazione invece più di territorio, i comuni, le province e le regioni, acquisiscono questo come un nuovo mindset, ovvero sia acquisiscono le competenze, che poi sono competenze vere di strumenti amministrativi, affinché le indicazioni che arrivano e arriveranno dal piano nazionale siano recepite nel modo corretto, affinché i soggetti che lavorano nelle filiere della cura, del welfare e le filiere sociali non siano considerati una mera spesa, ma siano considerati, come prevede, diciamo, il paradigma dell'economia sociale e dell'economia civile, come veri investimenti sullo sviluppo dei territori, che è uno sviluppo sociale e anche economico.
5: L'economia sociale dunque entra formalmente nell'agenda di governo. L'attuazione del piano attraverso risorse e strumenti normativi sarà una sfida importante per i prossimi mesi. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Uma hora e 32 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
4: Pensando bem, eu não confio em ninguém. Mas você me dá vontade de tentar, você me dá vontade de tentar. Se eu te chamo, diz que vem, não sei o que você tem. Mas só sei que dá vontade de tocar, só sei que dá vontade de tocar. Se eu quero, você quer, então tá tudo bem. O seu corpo no meu não conta pra

0: JK7 torna tra 23 ore e 30 sempre qui sulla vostra radio preferita. A presto da Simona Mattioli.
1: Ladies and gentlemen. 7VA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina.it.
3: Sono le 21 e 39 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia. Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ, va ora in

riferisce al sottoscritto, perché per il resto è davvero tutto pronto. Il collegamento con oltre 80 altre radio c'è, la redazione di setteva.fm sempre presente e solerte, soprattutto solerte. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catena, ci giunge puntuale come un orologio. Vabbè, non esageriamo, svizzero, che ne so, di Como, non lo so, Lombardia, Veneto, da quelle parti, non proprio svizzero, dai, perché abbiamo sempre qualcosa da lamentare. Poi tra l'altro, anche se siamo presenti, in qualche maniera siamo assenti, perché non abbiamo fatto questo, non abbiamo sistemato quell'altro. Però vedrete che alla fine la puntatina, la nostra mezz'orettina super dance, è già pronta. DJ K7 in effetti affronta 8 tracce dalle 25 di cui è composta la nostra graduatoria dal lunedì al venerdì, ma nell'appuntamento di weekend, come in questo caso, abbiamo da snocciolare solo ed esclusivamente, senza soluzione di continuità, le

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: How can I help you? 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
4: Sono le 22 e 13 minuti.
5: Music Clock.
6: Sette va. Digital Radio.
5: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero 1 della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
3: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, 2 focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star, già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082, oppure 320-70-77483. New Garden. Total focus on you.
5: Ricorda, chiudere gli occhi, esprimere un desiderio e soffiare, non funziona né alcol test. Seguimi per altri consigli milionari.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

da un'idea di Chico Catenacci, sette va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: 7 va a Deja Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Merge di Maranca.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: 7 va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, via, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Oh,
4: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
5: 16 Radio, comunichi di più.
6: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: adesso.
1: Tentazione.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura, nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: Ciao a tutti, sono Camillo Picca. Un saluto a tutti gli ascoltatori di 7va.fm e un abbraccio al grande Chico Catenacci. Buon ascolto con Eccoci qua.
1: Se siamo finiti in questa situazione, la verità da quale parte sta? Forse è un mancato bacio a colazione, un fiore e una carta.

0: quel che resta di noi due, eccoci qua.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Benvenuti al talk show Casa Antonio.
4: 16 radio, comunichi di più.
5: Guaraná Antarctica Zero. Sperimenti.
6: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
7: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club,

0: Total focus on you? Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082, oppure 320-70-77483. New Garden. Total focus on you.
1: Sono le 23:04.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed eccoci con il libro di Arnaud Orant, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Orant definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Orant, in libreria da Einaudi.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
6: 16 Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia Dire.
2: Al Ministero della Salute si è riunita la cabina di regia interistituzionale per fare il punto sull'emergenza caldo nell'ambito del Piano Operativo Nazionale. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata, assicurando la massima attenzione e il coordinamento con le autorità sanitarie territoriali. I dati preliminari del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, intanto, indicano a giugno temperature superiori fino a 7 gradi rispetto alla media, con picchi oltre i 9 gradi a Torino. Nessun incremento invece degli accessi ai pronto soccorso nelle 8 città sentinella osservate dal sistema di sorveglianza. Resta attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e consigli contro il caldo. Oltre 400 le chiamate ricevute finora, soprattutto da Lazio, Lombardia e Puglia. Scatta l'allerta sanitaria dopo un caso di morbillo registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che si è svolto alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Il Ministero della Salute ha confermato che il candidato risultato positivo era presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno e ha informato il Ministero della Giustizia che ha avvisato tutti i partecipanti. Una comunicazione è stata inviata anche alle regioni con l'invito a prestare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi come febbre, alta, tosse, raffreddore, congiuntivite ed eruzioni cutanee. In caso di simili compatibili con il morbillo, il Ministero raccomanda di contattare subito il medico di famiglia e l'ASL di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus e di indossare dispositivi di protezione e ancora, se necessario, recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149/2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante, istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti si sono riunite al Senato per chiedere una piena e concreta attuazione della norma. L'occasione è stata un convegno promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Raul Russo. 4 le priorità al centro del confronto: l'operatività dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, l'aggiornamento dei PDTA e l'avanzamento della rete italiana dell'obesità, l'utilizzo delle risorse già previste dal Fondo Obesità e la definizione di modelli di accesso ai trattamenti, il pieno accesso alle prestazioni previste dai LEA affinché il diritto alla cura non resti una previsione programmatica ma diventi una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale. Il cancro continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie in Europa. Nel 2024 si stimano 2,7 milioni di nuove diagnosi, oltre 5 ogni minuto, e secondo OCSE, Commissione Europea, i casi potrebbero salire a 3,2 milioni entro il 2040. Ma il problema non è solo l'aumento delle diagnosi. Il nuovo rapporto denuncia forti disuguaglianze nell'accesso agli screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi oncologici più integrati, ridurre le differenze tra paesi e mettere davvero il paziente al centro delle cure. Anche l'Italia presenta luci e ombre, con buone esperienze nelle cure palliative, ma criticità nei registri tumori e nell'elevato ricorso alla chirurgia per il tumore della prostata. Sport e prevenzione insieme per promuovere la salute. Al rally di Roma Capitale ha debuttato un consiglio in salute, il programma del Consiglio regionale del Lazio, che ha offerto visite e screening gratuiti lungo le tappe della manifestazione. Durante la conferenza stampa di presentazione al Salone delle Fontane dell'EUR, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma ha spiegato che l'iniziativa ha coinvolto Roma, Rieti, Frascati e oltre 40 comuni attraversati dal rally, grazie alla collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce. Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.
3: Va ora in onda, se te va, DJ Mix.

se te va DJ Mix tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchionne.

seu telefone. Aí eu bebo a cerveja.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 23 e 48 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
1: Aria di weekend, non si vede ma si tocca. Perché è un caldo che ti attraversa le ossa, la pelle, un po' tutto quanto. No, vabbè, comunque aria di weekend è weekend, eh. Vabbè, uno dice... Ci sono sempre i fortunatissimi che insomma d'estate è sabato e domenica tutto quanto il periodo del mese. Poi l'aria festaiola, bene o male, nonostante le malinconie, viene regalata dai mondiali e quindi insomma è tutto quanto particolare. Ogni 4 anni c'è un'estate ancora più rovente con le temperature che salgono un po' in vari sensi. Si va oltre i 5 sensi classici e tradizionali. Attenzione perché grandi

To the Sun, il recentissimo album dei Takeito, davvero irresistibili come sempre. Takeito, pronunciamo bene, se no arrivano subito i messaggini, ma di qua ma di là, e allora ok. Siamo un po' così distolti perché dobbiamo rientrare all'interno dei nostri confini.

Sweet di Melanie C in posizione numero 5, in salita anche i Deep Purple, The Arrogant Boy, apertura di zona.

tirato fuori questo release che contiene questa Time Holds the Pain, che conferma la posizione argento conquistata 7 giorni fa. Attenzione, perché c'è un balzo con un +2 sul rullino di marcia per quanto concerne Ada Reina, che conquista l'oro con questa sua Mefistofelico. E su questi suoni

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
2: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
0: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino. Amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È mezzanotte e 21 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Come? Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: 2 minuti, un libro.
21: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi. E un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi, forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
22: Il GR politico dell'agenzia di...
23: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la premier Meloni.
0: Sapevate cosa succede al vostro corpo quando non bevete alcolici per una settimana? Io non lo so.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: È mezzanotte e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: A una certa della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Dio mio, pena! No, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio.

0: a una certa della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Poco!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati, 329-601-2082, oppure 320-70-77-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082, oppure 320-70-77-483. New Garden. Total focus on you.
3: I had the wildest dream last night.

Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e

0: proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in la selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: È 1:06.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
5: Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra, hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo Sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero uno della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
6: From 7va.fm/altiradio.
7: Puntualissimi, più o meno qualcosa, cosa lamentate? Volete spaccare il secondo? Ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Generation.

Anita Walker con Valium Nights. Avevamo ascoltato al numero 3 Mason Hunter con Prism, e quindi completiamo adesso il podio dove c'è loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Valium Nights. Attenzione, la numero 1 fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson. Questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Lo Goda Chico Catenacci. Appuntamento sempre qui sulla vostra antenna.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: È 1:48.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: And now play Trip, your mental music journey on the mix at Etna DJ.